ti pe mi lale yi mo fe gbo alubilamu ticket kan alubilamu ticket meji mo fe ra ticket beta ijo fe ke so lale ni ma ko si oro mi o ko si oro mi lale ticket mo beta ticket de bi di abala obi di bi di abala